Asima Menolice i milioni maschi, io bicchiam da yam. Mraze pennite, maschiam suavite, ne, ne ne stram. Ubicem parite, ubicem vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dialog.